Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 10 giugno, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22,13,655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TuxAT4 a 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 F5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Quando un evento fa la storia e curiosità utili. Oggi sono Metapil, sarò con voi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 10 giugno. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha affermato che la Turchia ha conseguito successi in materia di sicurezza. Gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi aerei su larga scala contro l'Iran. La Francia ha vietato l'ingresso nel paese al ministro delle finanze israeliano di estrema destra, Bezalel Smotrich. Ora passiamo al notiziario. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha affermato che la Turchia ha conseguito successi in materia di sicurezza sia a livello nazionale che internazionale, eliminando il terrorismo alla radice. Parlando ad Ankara, il presidente Erdogan ha dichiarato che l'incontro si è concentrato sulla sensibilizzazione in merito al documento di politica di sicurezza nazionale della Turchia. Il documento delinea le valutazioni delle minacce del paese, nonché i suoi obiettivi di politica estera. Il presidente Erdogan ha osservato che in seguito al fallito tentativo di colpo di Stato del 15 luglio 2016, la Turchia ha adottato una strategia di sicurezza più attiva. Erdogan ha affermato che questo cambiamento ha incluso operazioni transfrontaliere in Iraq e Siria. Il presidente ha dichiarato che tale operazione

hanno segnato una nuova era della sicurezza per la Turchia. Gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi aerei su larga scala contro l'Iran all'indomani dell'abbattimento di un elicottero da combattimento americano nei pressi dello stretto Hormuz. I media statali iraniani hanno riferito di esplosioni e sirene antiaeree in diverse zone costiere, tra cui Sirik, l'isola di Kesam e Bandar Abbas. Il comando della Forza Centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, ha dichiarato che gli attacchi sono stati effettuati su ordine del presidente Donald Trump, descrivendo l'operazione come una misura di autodifesa e una risposta proporzionata a quello che ha definito un'aggressione iraniana. Nel frattempo, l'Iran ha minacciato ritorsioni. Il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha esortato gli Stati Uniti a lasciare le regioni se vogliono rimanere al sicuro. La Francia ha vietato l'ingresso nel paese al ministro della finanza israeliano estrema destra Bezalel Smotrich, in coordinamento con Gran Bretagna, Canada, Australia, Norvegia, Nuova Zelanda, a causa delle violenze illegali perpetrate dai coloni israeliani nella Cisgiordania occupata. Il ministro degli esteri Jean-Marie Barrot ha dichiarato che Smotrich promuove l'annessione e la creazione di nuovi insediamenti nella Cisgiordania occupata e politiche che la comunità internazionale non può accettare. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di finanziamenti da 70 miliardi di dollari con una stretta maggioranza di 214 voti contro 212, nonostante l'opposizione dei democratici, segnando una vittoria per lo Speaker Mike Johnson e ponendo fine allo stallo sul finanziamento per l'applicazione della legge sull'immigrazione presso il Dipartimento per la sicurezza interna. Il disegno di legge finanziaria, agenzie per l'immigrazione e le dogane, la protezione delle frontiere per il resto del mandato del presidente Trump. Johnson lo ha definito finanziamento triennale. Il Senato ha approvato il provvedimento con 52 voti favorevoli e 47 contrari, senza il sostegno dei democratici. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

0: Quando un evento fa la storia.
1: Buongiorno cari ascoltatori, benvenuti a Quando un evento fa la storia. Oggi saremo testimoni dello spirito di resistenza, fede e determinazione che anima questa terra. Siamo negli anni della lotta nazionale. L'anno è il 1921. L'aria profuma di polvere da asparo e le speranze sono appese ad un filo. Davanti a noi non c'è solo una battaglia, ma una rivoluzione di mentalità. Se siete pronti, andiamo verso quel grande punto di svolta della guerra d'indipendenza turca, la battaglia di Sakarya.

Prima di iniziare, un piccolo prememoria. Potreste pensare che questa grande battaglia si sia svolta nella nostra provincia di Sakaria. In realtà, la battaglia di Sakaria si è svolta nei territori tra i distretti di Polatl e Haimana, vicino alla capitale Ankara, e prende il nome dal fiume Sakaria che attraversa la regione. Dopo le battaglie di Kütahya Eskişehir, l'esercito turco si ritirò ad est del fiume Sakarya su ordine di Mustafa Kemal. Il fiume, infatti, fungeva da ostacolo naturale e da enorme barriera difensiva per l'esercito. L'esercito greco doveva attraversare questa steppa ventosa e il fiume impetuoso per raggiungere Ankara. Il calendario segna il 23 agosto 1921. Siamo a soli 50 chilometri ad ovest della capitale Ankara. L'esercito greco invasore è arrivato fino alle porte di Polatl. I colpi di cannone risuonano quasi ad Ankara. È un momento tale che per motivi di sicurezza si discute persino di trasferire il Parlamento a Kayseri. Mentre le speranze stanno per esaurirsi, un

comandante in prima linea di nome Mustafa Kemal, con le costole rotte, si cina sulla mappa e da quel famoso ordine che cambierà la storia militare mondiale. Non esiste una linea di difesa, esiste una superficie di difesa. Quella superficie è l'intera patria. Non si può abbandonare la patria finché ogni centimetro del suo suolo non sia stato bagnato dal sangue dei cittadini. Questo non era solo un ordine, ma anche il rifiuto delle classiche tattiche di guerra valide fino a quel momento. La dottrina militare dell'epoca era la seguente. Si stabilisce una linea. Se il nemico la sfonda in un punto, l'esercito si ritira per non essere circondato. Ecco su cosa contava l'esercito greco. Erano in superiorità numerica. Le munizioni erano a pieno regime. Tuttavia, con questo ordine di Mustafa Kemal, l'esercito turco smise di essere una linea statica e si trasformò in una superficie dinamica. Quando le truppe greche sfondavano una linea, credevano di aver vinto, ma pochi chilometri dopo si trovavano di fronte ad una nuova fortificazione. Questa situazione causò un eccessivo allungamento delle linee logistiche dell'esercito greco. L'interruzione dello slancio offensivo e un crollo psicologico tra i soldati nemici che avevano l'impressione che qualunque cosa facessero non finiva mai.

La battaglia di Sakarya è passata alla storia della guerra d'indipendenza turca come la battaglia degli ufficiali. Questo perché su queste colline abbiamo perso centinaia dei nostri ufficiali più esperti che guidavano i soldati in prima linea. Dua Tepe, Kartal Tepe, Mangalda, Yıldız'da e Türbetepe, queste colline bagnate di sangue cambiarono più volte di mano, ma il 13 settembre 1921 non rimase più nemmeno un soldato greco occupante ad est del fiume Sakarya. La battaglia di Sakarya, durata 22 giorni e 22 notti, è stata una delle battaglie campali più lunghe della storia. Durante la guerra d'indipendenza, il successo di questa grande prova, iniziata il 23 agosto, quando il popolo turco difese il proprio territorio, fermò la ritirata dell'esercito turco che durava dal 1683 dall'assedio di Vienna II. La vittoria di Sakarya ha fatto accettare al mondo occidentale la realtà che i turchi non possono essere sradicati dall'Anatolia. Questa situazione ha modificato gli equilibri geopolitici su tre principali fronti diplomatici. È stato firmato il Trattato di Ankara con la Francia e si è chiuso il fronte meridionale. Con il Trattato di Kars, stilato per i sovietici, è stato garantito il nostro confine orientale e si è consolidata la legittimità internazionale del Grand Assemblea Nazionale Turca. Inoltre, Mustafa Kemal Pasha ricevette dal Grand Assemblea Nazionale Turca il titolo di Gazi e il grado di maresciallo.

Care ascoltatore, Sakarya non è solo il nome di un fiume in Turchia, ma il nome della rinascita di un popolo da una situazione in cui si pensava che fosse finita. L'ordine, non esiste una linea di difesa, esiste solo un territorio da difendere. Quel territorio è l'intera patria, simbolo del genio militare di Gazi Mustafa Kemal Atatürk e punto di svolta della guerra d'indipendenza turca. È il titolo di proprietà di queste terre su cui oggi respiriamo liberalmente. Ricordiamo con rispetto

0: rispetto, compassione e gratitudine gli eroi senza nome di Sakarya, Ghazi Mustafa Kemal Atatürk e i suoi compagni d'arma.
1: Quando un evento fa la storia.

Il progetto d'orgoglio dell'industria della difesa turca, il Khan, si mostra in una veste completamente nuova. Più compatto, più agile, più avanzato. Due nuovi prototipi sono pronti a spiccare il volo. Sui radar nemici appare piccolo come un insetto. Ma questo colosso solcherà i cieli entro il 2029. I nuovi prototipi dal Khan con tutti i dettagli sono qui, adesso.

Benvenuti! Oggi vi raccontiamo gli ultimi sviluppi nel progetto simbolo dell'industria della difesa turca, il CAN. Questo caccia di quinta generazione che, con il suo volo inaugurale, ha catturato l'attenzione del mondo intero. Si presenta oggi con nuovi prototipi e modifiche significative che stanno facendo parlare di sé. Vi proponiamo l'analisi approfondita firmata da Sertac Aksan per Teletahaber.

il protagonista dal Gökbatan, il Khan, ha aperto il nuovo anno a pieno ritmo. A differenza del primo prototipo, che ha alzato il volo l'anno scorso, sono ora pronti altri due nuovi esemplari. Il primo si chiama P1 e sarà il velivolo su cui si concentreranno le principali campagne di test in volo dell'intero progetto. Il secondo esemplare, che vediamo per la prima volta, è noto nel mondo aeronautico come Iron Bird, letteralmente l'uccello di ferro. Non si tratta di un aereo vero e proprio, ma di una piattaforma a terra su cui vengono testati tutti i sistemi critici del velivolo, dal sistema di controllo del volo fino ai principali sottocomponenti. In altre parole, i due prototipi Khan in possesso di Tusash volerà ogni volta che sarà possibile nel corso di quest'anno, mentre sul Iron Bird si svolgeranno tutti i test critici a terra. Ma quali cambiamenti sono stati apportati a questi nuovi esemplari? Prima di rispondere, è doveroso essere onesti. Le informazioni disponibili sono limitate. Le valutazioni si basano su alcune sequenze riprese dai video circolati finora, senza immagini nitide e statiche o senza riprese dettagliate dalle piattaforme, è quasi impossibile elencare con precisione tutte le modifiche. Detto questo, osservando i due nuovi esemplari accanto al primo Khan in volo, il cambiamento che salta subito all'occhio è che il velivolo ha assunto una forma più compatta. Si nota anche una leggera riduzione nelle dimensioni e nella lunghezza complessiva. Uno degli elementi più osservati è il muso dell'aereo. Nei nuovi prototipi il muso appare più pieno, più robusto. Con ogni probabilità, queste modifiche sono legate all'integrazione del nuovo radar AESA Murad sviluppato da ASASA. Il cambiamento nella forma, insomma, segue la funzione. Vale la pena aprire una parentesi anche sulla cupola radar. Anche qui sono presenti alcune modifiche degne di nota. Questa sezione è dotata di una struttura appositamente progettata per impedire che i segnali radar nemici possano interferire con il Khan. Continuando ad analizzare i nuovi esemplari, si nota che sono cambiate sia la posizione sia le dimensioni delle prese d'aria. Rispetto al primo modello, le nuove prese d'aria appaiono più ravvicinate alla zona dall'abitacolo. Si osservano inoltre diversi piccoli pannelli nella parte anteriore, centrale e in prossimità dalle ali posteriori. Si ritiene che queste aree, distribuite lungo l'intera fusoliera, ospitino antenne integrate nella struttura. E qui arriviamo a un dettaglio tecnico molto interessante. Sul Khan non esistono antenne sporgenti all'esterno. Sono tutte integrate nel corpo del velivolo, una scelta che serve a due scopi precisi: preservare le caratteristiche aerodinamiche dell'aereo e, allo stesso tempo, potenziare in modo significativo la sua capacità di bassa osservabilità, ovvero la sua invisibilità ai radar nemici. Dal nuovo prototipo sono chiaramente visibili gli alloggiamenti destinati al sistema elettro-ottico di puntamento Toigun e al sistema di ricerca e tracciamento a infrarossi, entrambi sviluppati da ASASA. Grazie a questi sistemi, il Khan è in grado di individuare e seguire bersagli nemici a grande distanza senza rivelare la propria posizione. Vedere senza essere visto, in altre parole. Quando il Khan compì il suo primo volo, apparve a tutti straordinariamente grande e imponente,
Eppure, nonostante le sue dimensioni, i sistemi avanzati di cui è dotato riescono a renderlo invisibile ai radar avversari, piccolo quanto un'ape, si dice nel settore. Con il progredire del progetto dei nuovi prototipi del CAN emergono modifiche strutturali sempre più significative. La nuova piattaforma appare leggermente più compatta, ma al tempo stesso più agile e scattante. La capottina è stata realizzata in un unico pezzo, una scelta che tradisce chiaramente l'obiettivo di ridurre la resistenza aerodinamica alle velocità supersoniche. Si nota inoltre che il carrello di atterraggio posteriore è stato ampliato e spostato verso l'esterno. Anche la distanza tra i due motori nella parte posteriore è aumentata rispetto al primo prototipo. Piccoli dettagli, ma che parlano di un progetto in continua evoluzione. Uno dei dettagli che non è sfuggito agli osservatori più attenti riguarda l'abitacolo. In alcune immagini è possibile intravedere il sistema Tulgar sviluppato da Asasa. Ma di che cosa si tratta? È un sistema che proietta direttamente sul visore del casco del pilota tutte le informazioni essenziali sul volo e sulla missione, in tempo reale, senza distogliere lo sguardo dal cielo.

E ora uno sguardo al futuro. Si prevede che il primo prototipo, quello che abbiamo visto volare l'anno scorso, effettui almeno un altro volo entro giugno. Il secondo esemplare dovrebbe invece alzarsi nel Gökhvatan entro la fine di quest'anno o al più tardi nei primi mesi del prossimo. Nel frattempo, le due piattaforme continueranno le prove in volo, mentre il terzo esemplare, l'Iron Bird, resterà a terra per affrontare una serie di test estremamente complessi e impegnativi. In definitiva, salvo imprevisti, il primo lotto di produzione del CAN dovrebbe entrare in servizio nel 2029. Entro il 2032 è invece prevista l'integrazione completa del motore. Continueremo a seguire da vicino l'evoluzione del CAN, il caccia nazionale fiore all'occhiello dell'industria della difesa turca. Ci vediamo al prossimo episodio. Arrivederci e a presto!

E oggi finiamo qui sul sito web www.crtitaliano.com. Potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo email italian@crt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto di ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 10 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22,13,655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TuxAT4 a 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 F5/6, polarizzazione verticale.

seguirci sul sito web www.tiretitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Quando un evento fa la storia e curiosità utili. Oggi sono Metapil, sarò con voi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 10 giugno. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha affermato che la Turchia ha conseguito successi in materia di sicurezza. Gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi aerei su larga scala contro l'Iran. La Francia ha vietato l'ingresso nel paese al ministro delle finanze israeliano di estrema destra, Bezalel Smotrich. Ora passiamo al notiziario. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha affermato che la Turchia ha conseguito successi in materia di sicurezza sia a livello nazionale che internazionale, eliminando il terrorismo alla radice. Parlando ad Ankara, il presidente Erdogan ha dichiarato che l'incontro si è concentrato sulla sensibilizzazione in merito al documento di politica di sicurezza nazionale della Turchia. Il documento delinea le valutazioni della minaccia del paese, nonché i suoi obiettivi di politica estera. Il presidente Erdogan ha osservato che in seguito al fallito tentativo di colpo di Stato del 15 luglio 2016, la Turchia ha adottato una strategia di sicurezza più attiva. Erdogan ha affermato che questo cambiamento ha incluso operazioni transfrontaliere in Iraq e Siria. Il presidente ha dichiarato che tali operazioni hanno segnato una nuova era della sicurezza per la Turchia. Gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi aerei su larga scala contro l'Iran all'indomani dell'abbattimento di un elicottero da combattimento americano nei pressi dello stretto Hormuz. I media statali iraniani hanno riferito di esplosioni e sirene antiaeree in diverse zone costiere, tra cui Sirik, l'isola di Qassam e Bandar Abbas. Il comando della Forza Centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, ha dichiarato che gli attacchi sono stati effettuati su ordine del presidente Donald Trump, descrivendo l'operazione come una misura di autodifesa e una risposta proporzionata a quello che ha definito un'aggressione iraniana. Nel frattempo l'Iran ha minacciato ritorsioni. Il ministro degli esteri Abbas Araghi ha esortato gli Stati Uniti a lasciare le regioni se vogliono rimanere al sicuro. La Francia ha vietato l'ingresso nel paese al ministro della finanza israeliano estrema destra Bezalel Smotrich, in coordinamento con Gran Bretagna, Canada, Australia, Norvegia, Nuova Zelanda, a causa delle violenze illegali preparate dai coloni israeliani nella Cisgiordania occupata. Il ministro degli esteri Jean-Mone Barrot ha dichiarato che Smotrich promuove l'annessione e la creazione di nuovi insediamenti nella Cisgiordania occupata e politiche che la comunità internazionale non può accettare. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di finanziamenti da 70 miliardi di dollari con una stretta maggioranza di 214 voti contro 212 nonostante l'opposizione dei democratici, segnando una vittoria per lo Speaker Mike Johnson e ponendo fine allo stallo sul finanziamento per l'applicazione della legge sull'immigrazione presso il Dipartimento per la sicurezza Iran in terra. Il disegno di legge finanziaria, agenzie per l'immigrazione e le dogane, la protezione delle frontiere per il resto del mandato del presidente Trump. Johnson lo ha definito finanziamento triennale. Il Senato ha approvato il provvedimento con 52 voti favorevoli e 47 contrari senza il sostegno dei democratici. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

0: Quando un evento fa la storia.
1: Buongiorno cari ascoltatori, benvenuti a Quando un evento fa la storia. Oggi saremo testimoni dello spirito di resistenza, fede e determinazione che anima questa terra. Siamo negli anni della lotta nazionale. L'anno è il 1921. L'aria profuma di polvere da asparo e le speranze sono appese ad un filo. Davanti a noi non c'è solo una battaglia, ma una rivoluzione di mentalità. Se siete pronti, andiamo verso quel grande

Prima di iniziare, un piccolo prememoria. Potreste pensare che questa grande battaglia si sia svolta nella nostra provincia di Sakaria. In realtà, la battaglia di Sakaria si è svolta nei territori tra i distretti di Polatl e Haimana, vicino alla capitale Ankara, e prende il nome dal fiume Sakaria che attraversa la regione. Dopo le battaglie di Kütahya Eskişehir, l'esercito turco si ritirò ad est del fiume Sakarya su ordine di Mustafa Kemal. Il fiume, infatti, fungeva da ostacolo naturale e da enorme barriera difensiva per l'esercito. L'esercito greco doveva attraversare questa steppa ventosa e il fiume impetuoso per raggiungere Ankara. Il calendario segna il 23 agosto 1921. Siamo a soli 50 chilometri ad ovest della capitale Ankara. L'esercito greco invasore è arrivato fino alle porte di Polatl. I colpi di cannone risuonano quasi ad Ankara. È un momento tale che, per motivi di sicurezza, si discute persino di trasferire il Parlamento a Kayseri. Mentre le speranze stanno per esaurirsi, un comandante in prima linea di nome Mustafa Kemal, con le costole rotte, si cina sulla mappa e dà quel famoso ordine che cambierà la storia militare mondiale. Non esiste una linea di difesa, esiste una superficie di difesa. Quella superficie è l'intera patria. Non si può abbandonare la patria finché ogni centimetro del suo suolo non sia stato bagnato dal sangue dei cittadini. Questo non era solo un ordine, ma anche il rifiuto delle classiche tattiche di guerra valide fino a quel momento. La dottrina militare dell'epoca era la seguente: si stabilisce una linea. Se il nemico la sfonda in un punto, l'esercito si ritira per non essere circondato. Ecco su cosa contava l'esercito greco. Erano in superiorità numerica, le munizioni erano a pieno regime. Tuttavia, con questo ordine di Mustafa Kemal, l'esercito turco smise di essere una linea statica e si trasformò in una superficie dinamica. Quando le truppe greche sfondavano una linea, credevano di aver vinto, ma pochi chilometri dopo si trovavano di fronte ad una nuova fortificazione. Questa situazione causò un eccessivo allungamento delle linee logistiche dell'esercito greco, l'interruzione dello slancio offensivo e un crollo psicologico tra i soldati nemici che avevano l'impressione che qualunque cosa facessero non finiva mai.

La battaglia di Sakarya è passata alla storia della guerra d'indipendenza turca come la battaglia degli ufficiali. Questo perché su queste colline abbiamo perso centinaia dei nostri ufficiali più esperti che guidavano i soldati in prima linea. Dua Tepe, Kartal Tepe, Mangalda, Yıldız'da e Türbe Tepe, queste colline bagnate di sangue cambiarono più volte di mano, ma il 13 settembre 1921 non rimase più nemmeno un soldato greco occupante ad est del fiume Sakarya. La battaglia di Sakarya, durata 22 giorni e 22 notti, è stata una delle battaglie campali più lunghe della storia. Durante la guerra d'indipendenza, il successo di questa grande prova, iniziata il 23 agosto, quando il popolo turco difese il proprio territorio, fermò la ritirata dell'esercito turco che durava dal 1683 dal assedio di Vienna II. La vittoria

Corea di Sakarya, ha fatto accettare al mondo occidentale la realtà che i turchi non possono essere sradicati dall'Anatolia. Questa situazione ha modificato gli equilibri geopolitici su tre principali fronti diplomatici. È stato firmato il Trattato di Ankara con la Francia e si è chiuso il fronte meridionale. Con il Trattato di Kars, sviluppato per i sovietici, è stato garantito il nostro confine orientale e si è consolidata la legittimità internazionale del Grand Assemblea Nazionale Turca. Inoltre, Mustafa Kemal Pasha ricevette dal Grande Assemblea Nazionale Turca il titolo di Gazi e il grado di maresciallo.

0: Care ascoltatore, Sakarya non è solo il nome di un fiume in Turchia, ma il nome della rinascita di un popolo da una situazione in cui si pensava che fosse finita. L'ordine, non esiste una linea di difesa, esiste solo un territorio da difendere. Quel territorio è l'intera patria, simbolo del genio militare di Gazi Mustafa Kemal Atatürk e punto di svolta della guerra di indipendenza turca. È il titolo di proprietà di queste terre su cui oggi respiriamo liberalmente. Ricordiamo con rispetto, compassione e gratitudine gli eroi senza nome di Sakarya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk e i suoi compagni d'arma.
1: Quando un evento fa la storia.

Il progetto d'orgoglio dell'industria della difesa turca, il Khan, si mostra in una veste completamente nuova. Più compatto, più agile, più avanzato. Due nuovi prototipi sono pronti a spiccare il volo. Sui radar nemici appare piccolo come un insetto. Ma questo colosso solcherà i cieli entro il 2029. I nuovi prototipi del Khan con tutti i dettagli sono qui, adesso.

Benvenuti. Oggi vi raccontiamo gli ultimi sviluppi nel progetto simbolo dell'industria della difesa turca, il CAN. Questo caccia di quinta generazione, che con il suo volo inaugurale ha catturato l'attenzione del mondo intero, si presenta oggi con nuovi prototipi e modifiche significative che stanno facendo parlare di sé. Vi proponiamo l'analisi approfondita firmata da Sertac Aksan per Teletahaber.

Il protagonista dal Gökvatan, il Khan, ha aperto il nuovo anno a pieno ritmo. A differenza del primo prototipo, che ha alzato il volo l'anno scorso, sono ora pronti altri due nuovi esemplari. Il primo si chiama P1 e sarà il velivolo su cui si concentreranno le principali campagne di test in volo dell'intero progetto. Il secondo esemplare, che vediamo per la prima volta, è noto nel mondo aeronautico come Iron Bird, letteralmente l'uccello di ferro. Non si tratta di un aereo vero e proprio, ma di una piattaforma a terra su cui vengono testati tutti i sistemi critici del velivolo, dal sistema di controllo del volo fino ai principali sottocomponenti. In altre parole,

i due prototipi Khan in possesso di Tusash volerà ogni volta che sarà possibile nel corso di quest'anno, mentre sul Iron Bird si svolgeranno tutti i test critici a terra. Ma quali cambiamenti sono stati apportati a questi nuovi esemplari? Prima di rispondere, è doveroso essere onesti. Le informazioni disponibili sono limitate. Le valutazioni si basano su alcune sequenze riprese dai video circolati finora, senza immagini nitide e statiche o senza riprese dettagliate dalle piattaforme, è quasi impossibile elencare con precisione tutte le modifiche. Detto questo, osservando i due nuovi esemplari accanto al primo Khan in volo, il cambiamento che salta subito all'occhio è che il velivolo ha assunto una forma più compatta. Si nota anche una leggera riduzione nelle dimensioni e nella lunghezza complessiva. Uno degli elementi più osservati è il muso dell'aereo. Nei nuovi prototipi il muso appare più pieno, più robusto. Con ogni probabilità, queste modifiche sono legate all'integrazione del nuovo radar AESA Murad sviluppato da ASASA. Il cambiamento nella forma, insomma, segue la funzione. Vale la pena aprire una parentesi anche sulla cupola radar. Anche qui sono presenti alcune modifiche degne di nota. Questa sezione è dotata di una struttura appositamente progettata per impedire che i segnali radar nemici possano interferire con il Khan. Continuando ad analizzare i nuovi esemplari, si nota che sono cambiate sia la posizione sia le dimensioni delle prese d'aria. Rispetto al primo modello, le nuove prese d'aria appaiono più ravvicinate alla zona dall'abitacolo. Si osservano inoltre diversi piccoli pannelli nella parte anteriore, centrale e in prossimità dalle ali posteriori. Si ritiene che queste aree, distribuite lungo l'intera fusoliera, ospitino antenne integrate nella struttura. E qui arriviamo a un dettaglio tecnico molto interessante. Sul Khan non esistono antenne sporgenti all'esterno. Sono tutte integrate nel corpo del velivolo, una scelta che serve a due scopi precisi: preservare le caratteristiche aerodinamiche dell'aereo e, allo stesso tempo, potenziare in modo significativo la sua capacità di bassa osservabilità, ovvero la sua invisibilità ai radar nemici. Nel nuovo prototipo sono chiaramente visibili gli alloggiamenti destinati al sistema elettro-ottico di puntamento Toigun e al sistema di ricerca e tracciamento a infrarossi, entrambi sviluppati da ASASA. Grazie a questi sistemi, il Khan è in grado di individuare e seguire bersagli nemici a grande distanza senza rivelare la propria posizione. Vedere senza essere visto, in altre parole. Quando il Khan compì il suo primo volo, apparve a tutti straordinariamente grande e imponente. Eppure, nonostante le sue dimensioni, i sistemi avanzati di cui è dotato riescono a renderlo invisibile ai radar avversari. Piccolo quanto un'ape, si dice nel settore. Con il progredire del progetto dei nuovi prototipi del Khan emergono modifiche strutturali sempre più significative. La nuova piattaforma appare leggermente più compatta, ma al tempo stesso più agile e scattante. La cappottina è stata realizzata in un unico pezzo, una scelta che tradisce chiaramente l'obiettivo di ridurre la resistenza aerodinamica alle velocità supersoniche. Si nota inoltre che il carrello di atterraggio posteriore è stato ampliato e spostato verso l'esterno.
Anche la distanza tra i due motori nella parte posteriore è aumentata rispetto al primo prototipo. Piccoli dettagli, ma che parlano di un progetto in continua evoluzione. Uno dei dettagli che non è sfuggito agli osservatori più attenti riguarda l'abitacolo. In alcune immagini è possibile intravedere il sistema Tulgar, sviluppato da Asasa. Ma di che cosa si tratta? È un sistema che proietta direttamente sul visore dal casco dal pilota tutte le informazioni essenziali sul volo e sulla missione, in tempo reale, senza distogliere lo sguardo dal cielo.

E ora uno sguardo al futuro. Si prevede che il primo prototipo, quello che abbiamo visto volare l'anno scorso, effettui almeno un altro volo entro giugno. Il secondo esemplare dovrebbe invece alzarsi nel Gökbatan entro la fine di quest'anno o al più tardi nei primi mesi del prossimo. Nel frattempo, le due piattaforme continueranno le prove in volo, mentre il terzo esemplare, l'Iron Bird, resterà a terra per affrontare una serie di test estremamente complessi e impegnativi. In definitiva, salvo imprevisti, il primo lotto di produzione del CAN dovrebbe entrare in servizio nel 2029. Entro il 2032 è invece prevista l'integrazione completa del motore. Continueremo a seguire da vicino l'evoluzione del CAN, il caccia nazionale fiore all'occhiello dell'industria della difesa turca. Ci vediamo al prossimo episodio. Arrivederci e a presto!

E oggi finiamo qui sul sito web www.crtitaliano.com. Potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo email italian@crt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto di ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.